questo è giusto? Chiede poi. Questo è giusto? Chiede a lui. Lui non risponde, ma si fa capire.